0: Sì, sono seguiva, ci sono.
1: Now to a Olympic with a parking violation.
0: One.